0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya es fin de semana en Los 40.

È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.